0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio.
1: Era más, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi